0: Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente viene risolto. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: AT40, 30 minuti con le

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Ardoro porta nel latte il sapore campagnolo, il gaio sapore di cose buone, di cose semplici e naturali. Orzoro.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti

0: 7040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Signori, stimati amici meravigliosi, qui ci vuole aria nuova, ci vuole freschezza, ci vuole pulizia, serenità. In una parola, un nuovo amministratore. Un nuovo amministratore, una persona, un amministratore che vi abbassi il tetto della rata condominiale al massimo del 30%, che crei nuovi posti condominiali nei condomini, che vi organizzi feste nelle terrazze condominiali, ma da divertirsi la sera, che vi... una persona retta, pulita, onesta, intelligente, trasparente, cristallina, garantita, un garante. Signori, è con estrema umiltà, con estremissima umiltà, che mi propongo come nuovo amministratore.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci becchiamo. Si vede.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Potenza 1983. Hey!

0: Morino, ma la barca di Elina dov'è?
1: È andata via! Non mi ha lasciato neanche una lira di marcia, marimba boia! Quelli usò signori, te lo dico io! È meglio perdili che trovarli!
0: È meglio perderli che trovarli! Sei andata via, Elina?
2: E chi se ne frega? Chi se ne frega?
3: Questa è 7080.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
3: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa, Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Per TV Due Ragazzi trasmettiamo a colori il cartone animato Babar è scomparso della serie Le avventure di Babar.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Buongiorno e complimenti per la radio. Ieri ho fatto la ricerca sulla mia TV e vi ho trovato. Sono molto felice di ascoltare la vostra musica. Sono Giovanni, chiamo da Castel Morrone, provincia di Caserta. Il mio più bel ricordo è avere conosciuto una ragazza in quegli anni. Era il mio primo bacio con la musica degli ABBA. Per me gli ABBA sono e saranno sempre i migliori. Poi, come cantante italiana, amo molto Celentano. Scusate l'emozione e buon lavoro.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, i Modern Talking, il duo tedesco composto da Dieter Bohlen e Thomas Anders all'apice del successo internazionale con brani come You Are My Heart, You Are My Soul e Sherry Sherry Lady, decidono di abbandonare temporaneamente la scena musicale per intraprendere un'avventura imprenditoriale. Nel 1987 aprono a Berlino The Romantic Brew, una birreria artigianale a tema musicale ispirata all'estetica degli anni 80 e alla loro carriera artistica.

0: Nonostante l'impegno nella nuova attività, Bolen e Anders non abbandonano completamente la musica. Continuano ad esibirsi in eventi speciali e a collaborare con altri artisti, mantenendo viva la loro presenza nel panorama musicale. La loro capacità di reinventarsi e diffondere arte e imprenditoria li consacra come icone di versatilità e creatività.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, cacchietto!
0: Ehi, Siri! Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Napoli, 1966.

questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: successo anche oggi, eh? Eh? Giuda, brutto vigliacco! Gran figlio di puttana!
1: Ho detto lascia perdere, povera mamma.
2: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
10: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
11: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
12: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non me ne importa proprio.
2: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
3: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

0: Naturalmente sì, d'amore mio, io sono uomo d'affari. Blinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia di moto albergo.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: La mia canzone preferita è Going Back to My Roots di Lionel Richie.
7: Che sto dicendo, Willis?
6: Ho sbagliato, è Richie Evans. Going Back to My Roots di Richie Evans.
8: Non sono molto convinto.
9: Sai che facciamo? Comincio io.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Quando in una donna l'erotico e il tenero si mescolano, danno origine a un legame potente, quasi una fissazione.

70 80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: E ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it.
1: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale e robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: puro gradimento.
1: Allora, Adriano Celentano e Roberto Benigni, in una delle loro famose interpretazioni, la coppia più bella del mondo, vero? Avanti.

0: gluteo destro si può alzare, non il sinistro, con il braccio destro.
1: Ah, il gluteo destro
0: sì, si può alzare,
1: allora,
0: con il braccio destro.
1: Si può alzare la chiappa destra, deve alzare la chiappa sinistra, ok? Perché altrimenti non capisco.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao, sono Ryan Paris e anch'io ascolto

0: Radio 80.it.
1: Hey boomer,
2: mi spiacerebbe ripetere, scusi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Devo fare mettere a posto il campanello.

systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Would I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: È uscito spesso con questa ragazza?
3: Non le ha mai rivolto la parola.
4: Già, l'ama soltanto a debita distanza.
2: Forse riusciremo a svegliarlo, a lui piaceva tanto il gioco del biliardo. Ehi, Ciuciù, mi senti? Ci troviamo nella sala da biliardo e siamo tutti amici. Andrà tutto bene, piccolo, ora facciamo una partita bazzica. Dai, Ciuciù, tocca a te. Dai, colpisci, avanti, un bel colpo forte, spacca tutto.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
8: Allora siamo d'accordo.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Per festeggiare l'11° scudetto tricolore, il popolo rossonero è sceso in piazza a Milano e in molte altre parti dello stivale. Dopo 9 anni di attesa, il Milan, capitanato da Franco Baresi e sospinto da Van Basten e Gullit, è infatti campione d'Italia per la stagione 87-88.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Siamo bravi, no?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Vabbè, però ci becchiamo. Si vede, vai, si vede.
1: 7080.it presenta
4: Vi

0: amicalement vostro.
1: Avete ascoltato Discount.
2: Discount.
1: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
3: Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due.
4: Ma che cagnara! Sbagliando si impara.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Buonasera, sono Antonio, chiamo da Cocchio Trevisago, un paese in provincia di Varese. Mi piacerebbe poter ascoltare Il cielo in una stanza di Franco Simone, che la si ascoltava sempre con la mia ragazza e adesso mia moglie nel 1977, la domenica, quando riuscivamo a vederci nel pomeriggio. Adesso siamo qui che vi stiamo ascoltando. Grazie, molto gentili.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Tutte le cose sono belle in sé e più belle ancora diventano quando l'uomo le apprende. La conoscenza è vita con le ali.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto.
0: Wake up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sono stato sulla Terra 3 luci fa, ci sono stato per conto del reparto biologia a caccia di reperti, a parte i dinosauri. Mi piace quella piazza.
2: Bene, non ti rallegrare troppo, non è una vacanza. Dobbiamo apprendere tutto quanto è possibile sulle civiltà primitive. Mi riferirai con un rapporto mentale. Mi raccomando, IDE, impegno, diligenza, efficienza.
1: Sarò come tu vuoi, Orson. IDE ed E, impegnato, diligente e deficiente. Nano, nano.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Liu si stendeva.
0: 1978. Con Liu, gli alunni del sole cantano dell'amore libero con 10 anni di ritardo. Ma il brano piace e vola in classifica. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: mondo.
1: 7080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla.
2: Ma non ho mai avuto, diciamo, il dono del palleggio. No, io riuscivo al massimo a fare primo, secondo palleggio e poi pum, una pallonata che il pallone andava dal recinto del vicino al qua. Ciao, buco sto pallone, morì ammazzato.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente, grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma, MotoGP e la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Loren, il delfino ci ha uniti.
6: Cosa?
5: Quello che voglio dire è che...
6: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
5: Sì. Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
7: Ah. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: 1975, 31 maggio. È approvata la legge 191 sul servizio militare di leva, che riduce la durata del servizio da 24 a 12 mesi, 18 in marina. 70.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 31 maggio 1978, ultimo giorno di questo mese, c'è Jukebox, ci sono le 100 lire, quindi sono pronto a suonare con voi tre canzoni della classifica italiana. La prima è questa, che è anche alla numero 8.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

100 lire e 3 canzoni, perché questo è Jukebox e stiamo ascoltando tutti i pezzi della classifica italiana. Questa era la prima, Gian Rino Gaetano, e al numero 4 c'è questa di Antonello Venditti.

0: Esatto, il segno dei pesci è il titolo di questo album, L'uomo falco è la canzone che abbiamo ascoltato, Antonello Venditti. Ultimo giorno del mese di maggio, 31 maggio 1978, e anche l'ultima canzone di oggi.
1: Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi

0: Siamo arrivati alla fine di Jukebox con la numero uno della classifica italiana, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti. Per oggi è tutto, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: quale opera letteraria si trova il verso ed elli avea del cul ma no, ma non vi vergognate che mi fate, non si può leggere
1: questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao a tutti, sono Gio e chiamo da un piccolo

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Fatene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo!

0: radio. Questa, questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 31 maggio 1985, prontissimi davanti al nostro jukebox per le tre canzoni. E la scelta oggi è davvero difficile.
2: Sì, vero, oggi un sacco di bellissima musica. E cominciamo con i Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: Spin Me Round. Partiamo fortissimi con i Dead or Alive oggi nel nostro spazio Jukebox.
1: E come seconda canzone invece ci godiamo subito la voce di George Michael, gli Wham. Questa è

0: Everything She Wants di Wham, la seconda delle tre canzoni per 100 lire nel nostro appuntamento Jukebox, e quindi rimane la terza.
1: Bellissima questa, lui è Polar Castle, il pezzo è 19.

0: 19 di Paul Hardcastle, Everything She Wants degli Wham, e in apertura i Dead or Alive con You Spin Me Round.
1: 100 lire finite, le canzoni erano 3. Noi torniamo ancora di nuovo domani con altre 100 lire, con altre 3 canzoni qui su 7080.it in Jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Campobasso, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: e muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Hey Boomer!
2: Un attimo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: Un ragazzo romano va all'ufficio brevetti. Lei che ha inventato? Io ho inventato un gancio di sicurezza per paracadutisti. Che ha inventato? Ho inventato un gancio di sicurezza per paracadutisti. Ah, e come funziona? Funziona che quando il paracadute non si apre, uno attacca il gancio e si salva. Ah, e dove l'attacca il gancio? E che ho inventato tutto io.
1: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
7: Ti piace la nostra musica?
8: Sì.
7: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
3: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
4: Tentato femminicidio a Bel Sito di Mister Bianco, nel Catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'ggressore per tentato femminicidio.
3: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
4: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea da appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
3: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
2: Numero 6.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Voi millennial, dovete avere pazienza con noi, dovete chillarvi e non farvi triggare dai nostri sbatti, perché
3: triggerare,
2: perché
3: triggerare
2: fa lo stesso, va bene?
4: No, bene intanto che
2: chi ha detto che non funziona? Triggerare.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Mi ascolto tramite applicazione di 7080.it.
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: Ehi, boomer!
1: Signor sì, certo, signore!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1974.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: poi era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era.
1: Quelle poche volte che mi ha portato a scuola ero spettinato prima di entrare in casa. Vieni qua e si mi pettinava.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
2: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Ieri, intervistato da Fox News, il presidente americano ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare. E Trump torna a prendere di mira il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois. Basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte, ha detto ieri Leone. Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Attacco russo su Chernihiv nella notte, un morto. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 i feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 gli agenti feriti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Dagli studi della Fiera di Milano trasmettiamo ora Portobello.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
4: Ciao, sono Eugenio, chiamo da Novara, vi vedo in televisione, canale 93, e vorrei ascoltare Cicchettica degli Ava, che mi ricorda quando io avevo la discoteca. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Avanti! Avanti!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performers sono INXS, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Climie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Insieme, sposarvi, insomma, potremmo far combaciare le nostre forze.
3: Dove è andato?
4: Beh, lei ha detto la parola magica, sposare.
0: Ah, questa è 7080.it.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: quindi ti mettiamo su Facebook.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
0: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo 3 funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv, invece, un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco. Nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. 7 agenti feriti. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Girmi Gastronomo.
4: Lo usiamo anche noi.
5: Girmi Gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore.
2: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: E arriva il giorno in cui la vita si svela come un insieme di appuntamenti alla ricerca di verità astratte e temporanee che occupano spazio e tempo, con piaceri fugaci di cui abbiamo ignorato e scusato errori, archiviati, senza logica, nella nostra memoria.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Se mi sintonizzo qui,
2: non ti sto seguendo, brother.
1: Prevedo emozioni. 7080.it.
3: Allora, il mio consiglio è quello di essere meno boomer e più Gen Z.
1: Punto i.
2: Siamo bravi, no?
1: Punto i.
2: Bella, brother.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Io vorrei ascoltare la canzone di Nick Hayward, You're My World. Grazie, ciao.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gabriele, sono nuovo e ascoltando la puntata di oggi direi che si potrebbe anche ascoltare I Want Your Sex di George Michael. Cosa dici?
2: Esatto.

0: è 7080.it.
1: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTIL, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Ma che...
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Siete fantastici, mi accompagnate dappertutto, in macchina, a casa, quando accendo la TV.
4: Sulla Rete 2 trasmetteremo a colori Super Gulp.
3: Quando sto facendo qualcosa vi ascolto.
5: Croce, com'è buono,
3: eh? Non so, siete mi accompagnate nella mia vita. E nell'83 avevo 20 anni e queste musiche mi fanno ricordare tante bellissime cose. L'anno del militare, tutto, non so, mi piacerebbe ascoltare questa canzone Champ dei Van Halen. Grazie, siete fantastici, grazie di tutto e della musica che trasmettete. Ciao.

questa è musica questa. È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Bolzano, 1976.

0: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
6: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort. Ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova, in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis, malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. È quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo, oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma. Passerella finale per Vingegaard. E in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
5: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
4: Tipo che cosa?
5: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rieccoci nell'appuntamento più rock di 7080.it con queste canzoni in questo spazio: Jimi Hendrix, Purple Haze, Lynyrd Skynyrd, Simple Man, Heart, Barracuda, Led Zeppelin, Kashmir, Steppenwolf, Magic Carpet Ride, Foreigner, Cold as Ice, ZZ Top, Legs, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Killing Joke, 80s, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Io sono nato ad Andria, in provincia di Bari, e poi mi sono trasferito a Canosa, che sta a 12 km di distanza, perché mio padre dice: ma a me chi cavolo me la fa fare di emigrare in America, troppo lontano, facciamo un'emigrazione più vicina. Abbiamo fatto 13 km di strada.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Salve, sono Adriano da Vicenza e ho trovato su TikTok un'altra canzone dell'81 che credo pochissima gente se la ricorderà. Adesso vedo.

0: Questa è 7080.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, un'isola fuori rotta, dove il tempo si perde, ma la musica continua a fare da bussola. Il sole brilla alto, il mare riflette la luce e ogni passo sulla sabbia sembra già avere una colonna sonora. Camminando piano incontro una figura tranquilla, quasi in silenzio, ma con un'aura che riempie tutto intorno. È John Lennon. Qui le sue parole volano leggere come il vento tra le onde. Ascoltiamo Imagine.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo e l'atmosfera cambia subito. Il ritmo si fa caldo, pulsante. Sento la sabbia vibrare sotto i piedi e poco più avanti c'è Tony Thompson degli Chic, con un groove che accende tutta l'isola. È impossibile resistere. Questa è Good Times.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole comincia a scendere e i colori si fanno più morbidi. Sulla riva, con la chitarra e uno sguardo intenso ma sereno, incontro Alberto Radius. L'atmosfera si distende, ma resta luminosa. Ascoltiamo nel ghetto.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il cielo si colora di blu e Neverland continua a suonare sotto a una distesa di stelle. Ci ritroviamo qui alla prossima passeggiata su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trento, 1979.

0: Hey Boomer!
1: Look at me!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: salire, sei il babbo che ha fatto parlare d'alla.
1: Vuoi bere qualcosa?
0: No, grazie, un servizio non bevo mai.
1: Faccia come se fosse a casa tua.
0: Meglio di no, perché a casa mia è un metro quadrato, metto che sto a fermo, faccio come a casa mia. E lui che faccio come a casa sua.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
1: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone. Una meteora in rotta di collisione verso la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la NASA, precisando che il fenomeno ha generato un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, che scatterà in pole con la sua Aprilia al Mugello, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:45.374, secondo al De Geer, poi le Ducati ufficiali del rientrante Marc Marquez e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, ottavo Martin, 14° Raul Fernandez, vincitore della sprint. Appuntamento alle 14 per il GP d'Italia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
5: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Lavabile, profumata, antisdrucciolevole.
1: Un pavimento? Uno specchio. Cera Grey. Ne bastano poche gocce.
0: E minor fatica e minor spreco con la cera spray.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Io vorrei ascoltare la canzone dei Shaman, Jesus Loves America.
8: Che bello scassamento di palla.
7: Se ce l'avete in scaletta.
9: Ma anche no.
2: Questa è 7080.it.
10: The Disco Action
11: Extended Version. I più richiesti su 7080.it.
2: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Oggi riaccendiamo il motore del tempo per tornare al 1966, quando una compagnia petrolifera riuscì a trasformare un semplice slogan pubblicitario in una vera ossessione collettiva. Una frase entrata nella memoria di milioni di italiani: metti un tigre nel motore. Era l'Italia del boom economico. Le automobili invadevano le strade, le famiglie partivano per le vacanze in utilitaria e il carburante diventava simbolo di modernità. In quel clima di entusiasmo, la Esso lanciò una campagna destinata a fare scuola nella storia della pubblicità italiana. La protagonista era una tigre sorridente, simpatica, scattante, un personaggio che prometteva più energia, più potenza, più brio per la propria automobile, ma soprattutto prometteva qualcosa di nuovo: l'idea che anche la benzina potesse avere una personalità.

0: slogan era semplice, immediato, irresistibile. Metti un tigre nel motore. Non una tigre, un tigre. Una scelta linguistica curiosa, quasi infantile, ma proprio per questo memorabile. In pochi mesi l'espressione entrò nel linguaggio comune e accadde qualcosa di straordinario. La campagna uscì dai cartelloni pubblicitari e conquistò la vita quotidiana degli italiani. I bambini iniziarono a collezionare gadget distribuiti dai benzinai, codine di tigri da appendere alle automobili, spille, adesivi, portachiavi, matite, pupazzetti. Le famiglie facevano il pieno anche per ottenere quei premi e i ragazzi andavano letteralmente a caccia di code di tigre nelle stazioni di servizio Esso.
1: Ma cos'è?
2: È un tigre. Grazie. È il supercarburante Esso Extra Nuova Formula. È proprio un tigre.
0: Per molti bambini dell'epoca possedere quella coda arancione e nera significava appartenere a un mondo moderno, veloce, americano. Era marketing emozionale prima ancora che il termine diventasse di moda. La forza della campagna stava infatti nella sua capacità di parlare non solo agli automobilisti ma anche ai loro figli.
1: Ma cosa fa?
2: Impedisce che si formino depositi nel carburatore, migliora l'efficienza delle candele con la sua eccezionale purezza, rende più brillante il motore.
0: La tigre Esso diventò un personaggio popolare quasi quanto quello dei fumetti o della televisione. E bisogna ricordare che nel 1966 la pubblicità italiana stava cambiando pelle. Il celebre programma televisivo Carosello trasformava gli spot in piccoli spettacoli serali. La reclama non era più soltanto informazione commerciale, diventava intrattenimento, racconto, immaginario collettivo.
2: Partenza immediata. Migliore accelerazione.
0: La tigre Esso si inserì perfettamente in quel contesto. Colorata, dinamica, allegra, rappresentava il desiderio di movimento dell'Italia degli anni 60. Un paese che lasciava alle spalle il dopoguerra e correva verso consumi, autostrade, vacanze e libertà individuale. Dietro quello slogan c'era anche una forte influenza americana. La campagna originale, Put the Tiger in Your Tank, era nata negli Stati Uniti e venne adattata con enorme successo in molti paesi. Ma in Italia trovò un terreno particolarmente fertile. Qui l'automobile stava diventando un simbolo sociale potentissimo. Le utilitarie della Fiat riempivano le città. La benzina non era soltanto carburante, era il passaporto verso il benessere. Fare il pieno significava partire, viaggiare, crescere. E così la tigre finì dappertutto, sui lunotti delle auto, sulle cartelle di scuola, nei cassetti dei bambini, nei quaderni e persino nei giochi improvvisati nei cortili.
2: Con il supercarburante Esso Extra Nuova Formula, metti un tigre nel motore.
0: Oggi quelle codine di tigre sono diventate oggetti da collezione. Chi le conserva custodisce un frammento di un'Italia ottimista e spensierata, quando bastava un adesivo regalato dal benzinaio per sentirsi parte del futuro. E forse è proprio questo il segreto delle grandi campagne pubblicitarie degli anni 60 e 70. Non vendevano soltanto prodotti, vendevano sogni, appartenenza e entusiasmo. La tigre Esso non prometteva solo più prestazioni al motore, prometteva energia per vivere. E ancora oggi basta pronunciare quelle parole, metti un tigre nel motore, per vedere riaffiorare un intero mondo fatto di auto cromate, strade assolate, pieno di benzina e code arancioni che sventolano nel vento.
2: Metti un tigre nel motore.
3: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
4: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Venezia, 1967. C'era

0: Ditemi quello che volete, qualsiasi cosa. Ho avuto torto e sono pronto ad ammetterlo.
1: Vabbè, non è mai troppo tardi, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione, un morto e un ferito grave, questo è il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice gli investigatori, la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola. La donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela che Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
6: È mezzanotte! È mezzanotte e ho mancato l'appuntamento!
7: È mezzanotte e 1 minuto, signor Buchmann. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
8: Grazie al cielo.
7: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
8: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così bello, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
7: Un discorso per gli angeli.
8: Un discorso per gli angeli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, quindi queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, oggi in 10 di noi le canzoni che ci somigliano. E c'è la vostra classifica, oggi con noi c'è Mia di Salerno e c'è soprattutto la sua numero 10 che è questa.
9: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
11: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. È chiara come un'alba,

0: album del 1979, Non siamo mica gli americani. Alba Chiara, la canzone che abbiamo ascoltato di Vasco Rossi, oggi al numero 10, quindi ad aprire questa classifica di Mia di Salerno. Al numero 9, Pupo Su di noi. Al numero 8, Rino Gaetano, Gianna. Ascoltiamo la numero 7, c'è Paola Turci.
1: Mi

0: Un brano questo di Susan Vega, Luca, e oggi lo abbiamo ascoltato in questa versione di Paola Turci, Mi chiamo Luca, è al numero 7. Al numero 6 Mia Martini con Piccolo Uomo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita. Due mani.

0: Tanta voglia di lei, grande successo dei Pooh, oggi lo abbiamo ascoltato al numero 4, al numero 3 Renato Zero, il carrozzone, al numero 2 ci sono i Ricchi e Poveri con Come Vorrei.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it. Ci sono.

0: stiamo arrivando alla fine anche di questa classifica di Mia e vediamo un po' cosa ha scelto di mettere in prima posizione questa canzone di Pino Daniele.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la canzone che Mia di Salerno ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica. Pino Daniele con Quando Chiove, l'album è nero a metà del 1980. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, sono arrivato alla fine. Aspetto le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Riuscì nell'impresa perché all'esame attitudinale, dietro soffiata di un capusciere corrotto, rispose così a due strane domande del presidente della commissione.
4: Le piace il cinema espressionista tedesco?
5: Io, è il grande amore della mia vita e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett der Dr. Caligari.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: Ciao, sono Marco e chiamo dalla provincia di Bergamo. Beh, gli anni 70 e 80 sicuramente sono anni in cui c'era spensieratezza e forse la miglior gioventù che abbiamo potuto, per così dire, vivere negli ultimi 50 anni. I ragazzi di oggi una gioventù così bella non ce l'avranno sicuramente.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
12: Ultimo giorno di questo maggio 1983. 31 maggio appunto. Anche oggi Weeks Compilation è pronta a tenervi compagnia coi suoi 10 over the top alla carta. Partiamo allora con la classifica di 7080.it, dove all'ultimo posto troviamo She Works Hard for the Money di Donna Summer e al numero 9 Baby Jane. Oggi apre

0: Rod Stewart, nono con Baby Jane. Apriamo questa Weeks compilation con il cantautore inglese. Numero 8 per gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Settima posizione per Michael Jackson, che ascoltiamo con Wanna Be Starting Something.
1: Un successo via l'altro.
2: Weeks

Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, è settimo nella Weeks Compilation del 31 maggio 1983. Numero 6 per Al Jarreau con Morning. Mentre al quinto posto abbiamo Too Shy. Su 7080.it ci sono i Kajagoogoo.

Kajagoogoo, quinti con Too Shy, oggi 31 maggio 1983. Quarta posizione per Rio dei Duran Duran. Numero 3, gradino più basso del podio oggi, con Daryl Hall and John Oates, Family Man. The Weeknd.

Family Man con Daryl Hall e John Oates, terzi nella Wix compilation del 31 maggio 1983. Medaglia d'argento per Jeopardy della Greg King Band. Ed è giunto il momento di svelare la posizione numero 1, la posizione più alta della classifica di 7080.it, la Wix compilation, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. She Works Hard for the Money, Donna Summer, è all'ultimo posto, numero 10. Nona posizione per Baby Jane di Rod Stewart, la canzone che ha aperto questo appuntamento. Numero 8 per gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Numero 7 per Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Morning di Aja Ro è al sesto posto, mentre al numero 5 troviamo i Kaja Gugu che abbiamo ascoltato con Too Shy. Rio, i Duran Duran sono quarti. Daryl Hall e John Oates occupano la terza posizione con Family Man. La Greg King Band è al numero 2 con Jeopardy. E al primo posto oggi, 31 maggio 1983, in questo appuntamento Wix Compilation, abbiamo Irene Cara

0: Dance, Irene Cara, dalla colonna sonora del film Flashdance. 31 maggio 1983, questa è la numero 1 di questo appuntamento Wix Compilation. Questa anche è la canzone che chiude la puntata odierna. Noi dunque torniamo domani, sempre puntuali, sempre su 7080.it, sempre coi 10 verde top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Del resto fare sport è importante.
3: Come no?
2: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
3: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prendere la sberle per vedere i progressi.
2: No, e no, perché non è giapponese il postino.
3: Esatto, è scomodo in bicicletta da Tokyo altrimenti.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
5: Questa sì che vita.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Incidente nel Foggiano, morto un 16enne. L'auto su cui viaggiava, guidata da un coetaneo, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Ortanova. Da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri 4 giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, 3 dei quali già dimessi. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzino 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo, Trapani, riprendendo la scena. Tra le piste seguite quella di una possibile sfida social. Il ministro dell'istruzione Valditara chiede più controlli a scuola con metal detector mobili all'ingresso. Il New York Times rivela a Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e inviato di nuovo le modifiche a Teheran, che fa sapere non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver dato istruzioni di espandere le manovre in Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus della domenica. A distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo, ha detto il pontefice, invocando unione e tornando a chiedere una pace giusta e duratura. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti si trasforma però in guerriglia. Il bilancio dei violenti scontri è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
4: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
3: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
6: Una produzione K-Vox.

un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, giù, giù, giù. E noi

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: vorrei presentarti ai miei assistenti, Inga e Igor.
1: Molto lieta, molto lieta.
0: Questa è la mia fidanzata, Elisabeth.
1: Oh, sono felice di la conoscere finalmente.
0: Fidanziaria.
1: Mi scusi, carina, che cos'è che fa esattamente con lui?
2: Io assisto al dottor Frankenstein in laboratorio. Facciamo discussioni intellettuali, insomma. Ce ne stavamo facendo proprio una stupenda, mentre lei stava arrivando.
0: Lasciate vedere che facevamo.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao, sono Adriano da Castenedolo Brescia e adesso sto ascoltando in questo momento la vostra radio in TV. Mi è venuto in mente le prime volte che andavo in discoteca, quando c'era il funky, il soul. Bei tempi. Solo voi me li state ricordando con questi classici. È molto bello, mi piace tantissimo questa musica. Siete fortissimi, vi saluto di nuovo e grazie di esistere.
3: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection.
11: New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: Bentornati a New Wave Collection. Per l'appuntamento di oggi, Boy George con i Culture Club, It's a Miracle. Camouflage, The Great Commandment. I Cure di Robert Smith con Lullaby. I Cars di Rick Ocasek con Shake It Up. London Calling, la voce di Joe Strummer, sono i Clash. E i Colorfield di Terry Hall con Thinking of You. E oggi ascoltiamo queste.

0: Alessia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono El DeBarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer,
3: mi ha portato io qua, che figura mi state facendo fare?
2: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi

0: Devo far aggiustare sto campanello maledetto che fa sempre dei versi. Chi è?
1: Sono io, Renato, sono Cocchi.
0: Vieni avanti, vieni.
2: Permesso?
0: Sulla spiaggia facevo il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che guardava gli altri ragazzi di fuori di me. Perché? Io ci piacevo.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
7: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Minacciata anche la Premier Meloni, che dichiara: le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. A Foggia, un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Il sedicenne alla guida è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. 3 di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il 4 è in attesa di prognosi. Gli esteri: a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort, dove era sventola la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti esplosi a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain: un morto e un ferito grave. Diversi gli episodi di violenza scoppiati in città che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. E siamo al tennis. Ufficializzato il programma di lunedì 1 giugno, che vedrà 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Coboli alle 11 sul centrale contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?

0: quantità spandante.
1: Lì, bello di mamma. Fuori ci sta Mariolina, la figlia di Fabrizio Corallo. Il padrone di mezza bisceglie, te la ricordi?
0: Come faccio? Mi sono dimenticato anche il dialetto e mi ricordo di quella adesso.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare Tanza in bambolina di Alberto.
2: Allora, come si chiama?
3: Sto aspettando.
2: Cos'è che sta aspettando?
3: Che scriva.
2: Sono pronto. Come si chiama?
1: Camerini.
4: Camerini. Mi sono

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, anni 70-80, sono Gabri della provincia di Bergamo. Che dire, siete stupendi. Oltre alla musica top, i meravigliosi aneddoti dei nostri anni più belli. Volevo richiedere, ascoltare e far ascoltare tutti gli amici di 70-80 una canzone stupenda dell'85, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, quanto mai attuale, tutti vogliono comandare il mondo. Vi prego, continuate così, siete grandi. Ciao a tutti.

0: su Google. Scrivi solo 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, ciao a tutti voi, sono Fulvio da Milano. Avrei un elenco lunghissimo di canzoni preferite di questo periodo temporale, è impresso nella mia mente in modo indelebile, ma oggi ascolterei volentieri Change with Time di Van McCoy. Buon pomeriggio e grazie di esistere.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it Strega comanda colori. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Vincent di Albanella, in provincia di Salerno. Vuoi ascoltare Elena Morales? Olé, olé.
2: Purtroppo è degli anni.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Corsi News, sono di Firenze. Volevo sapere se potevate mettere di Robin Big Gis, Davy Gis, Massachusetts.
2: Buona!

0: Bandiera Gialla.
1: Vi diamo appuntamento alle 22.45 circa per il secondo tempo del film Brancaleone alle crociate.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Ehi Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.
7: Ma fammi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cronaca: due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia d'Ostia a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi a bordo dell'auto in fuga invece sono stati arrestati. A Guastalla, Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita 2 volte in pochi giorni da alcune sue coetanee in uno dei giardini dell'oratorio della Basilica di Pieve, riportando ecchimosi ed una frattura allo sterno con una prognosi di 15 giorni. Alcuni ragazzini presenti hanno ripreso la scena facendo il tifo e incitando alla violenza. La ragazza non aveva detto nulla in famiglia finché la madre non ha ricevuto i video e ha sporto denuncia. MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello sul podio insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Gura poi di Gian Antonio Acosta. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica ed è a più 17 su Martin e a più 39 su di Gian Antonio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signori, la vostra storia è inconcepibile. Perché non la smettete e cercate di collaborare?
5: Ma è quello che stiamo facendo.
6: Signora, invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
5: Pronti, volenterosi
6: e capaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ecco qui. Senta, voglio comprare un televisore a colori e allora...
0: Si accomodi.
1: Grazie. Mi sono documentato, ma non ci ho capito niente. Questo è a colori?
0: Certo, signore. È un Palcolor Telefunken. Guardi, con il telecomando a raggi infrarossi può fare tutto stando comodamente seduto. Vede? Con questo bottone accende e poi cambia i canali. Primo, secondo e così via. 16 canali.
1: Comodo però.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Veramente, voi siete unici e grandi, veramente, veramente.
7: Chi ha parlato?
6: Sono Marco da Milano.
7: Vero, senti, senti.
6: Grazie di cuore di esistere, adesso vi continuerò a seguire.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.

0: DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967. E le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: No, attenzione. No. Ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture.
3: Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terrapiatta più
4: dopo. Che succede, Paolini?
5: No, nulla, buongiorno signor Necchi.
4: Buongiorno. Ciao.
5: Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma sono amici sua?
4: Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza. Solo due polpettini, così.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore.
0: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
10: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la morte della piccola Beatrice a Bordighera. È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla bimba dal suo compagno Emanuela Aiello, 44 anni, la madre di Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il compagno Emanuele Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con le stesse accuse della donna. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto l'Unione Europea, mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate, e quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. Ciclismo in chiusura, Roma coglie la passerella finale del Giro d'Italia. 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha conquistato la tripla corona, ovvero tutti e 3 i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non può parlare un po' più chiaro?
5: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto. È come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
4: E come?
6: Non stanno a sentire.
5: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dev.
4: E perché dovrei rischiare per lei?
5: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
4: Ma non l'ho chiuso.
5: Non ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La bomba solare in macchina del tempo. Easy Rider, 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
2: Una palla matta, folle, imprevedibile, in esclusiva da Linea G.
1: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
9: Buonasera, grazie. No, volevo ascoltare True dei Spandau Ballet e dedicarla a mia cugina Simona in ricordo della sua infanzia, perché lei era adolescente, era più grande e mi ricordo che lei ascoltava Spandau Ballet. Grazie, mi farebbe molto piacere. Vi chiamo da Roma, vi ascolto tutti i giorni, siete bravissimi. Grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ricky. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
3: Gigante, pensaci tu!
4: Ci penso io!
0: Questa è 7080.it.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Quante storie?
1: Ascoltale nei nostri podcast dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, intanto, a dispetto della tregua, dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del paese. E dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace all'Angelus. A distruggere il mondo, ha detto, sono polarizzazioni e disprezzo delle diversità che portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Esplode una bombola di gas nel garage, muore una 65enne a Teglio Veneto, Venezia. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Indagini sono in corso sulle cause dello scoppio. Cavalli in fuga a Roma sulla trafficata via Cristoforo Colombo. I 4 agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Economia. Le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo Altroconsumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Taormina e Giardini Naxos gli aumenti più elevati, fino al 16%, seguono Alghero e Gallipoli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi, Prealpi orientali, in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
6: È il vostro primo salto, giusto?
7: Sì.
6: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
8: Non portare né lasciare nulla.
6: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura, chiaro? E i cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
9: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
10: Ha un'impronta tutta francese il gruppo ospite oggi nel numero perfetto, e durante la loro carriera non hanno prodotto solo i successi per la loro band. I Voyage hanno anche lavorato come turnisti,

0: Voyage con Scotch Machine, il loro unico ingresso nella Billboard Hot 100, fu souvenirsi nel 1979. Nel loro paese d'origine, la Francia, ottennero successo nei locali notturni di Parigi e apparvero in radio e televisione per promuovere le loro canzoni, ma riuscirono a classificare solo 3 singoli, From East West, Souvenirs e Tahiti. Tuttavia, i quattro musicisti non riuscirono a replicare il successo delle vendite dei loro dischi francesi negli Stati Uniti. Voyage, questa è Souvenirs.
1: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista.

I Voyage con Souvenirs gli anni 80 segnano in un certo senso la fine della band, e dopo Voyage i membri del gruppo hanno lavorato separatamente con diversi cantanti, tra cui François Hardy, Mylène Farmer e Gash Patti. Le canzoni I Don't Want to Fall in Love Again del 1980 e Let's Get Started del 1982 non entrarono mai in classifica. Con il declino della disco music si dedicarono alla realizzazione di album con un sound pop più mainstream. I Voyage con I Don't Want to Fall in Love

0: Minaj con I Don't Want to Fall in Love Again a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Tre le canzoni, un artista, una band. Torniamo domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Lo so, grazie.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Dai, bella zio, cominciamo?

0: Pino Sigillo Nero.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tardi, sarà troppo tardi. La nostra vita è ora.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi c'è graccio. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 8.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Bambini, ecco a voi Pippo Grande Attore.
0: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
6: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
7: Go.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio confermato delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. La cronaca si aggrava: la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. Il 51enne era già noto alla polizia per reati contro la persona, furti e droga. Rogo di Capodanno in attesa del confronto di venerdì tra i coniugi Moretti, proprietari delle costellazioni indagati per l'incendio di Cramontana, sarebbe emerso un presunto conto segreto senza limiti di spesa intestato a Jessica Moretti. La coppia francese è già oggetto di accertamenti per un possibile riciclaggio di denaro. E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. MotoGP: Marco Bezzecchi, grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia, torna ad allungare su Jorge Martin, arrivato secondo, terzo Bagnaia. In Superbike: Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu vuoi che entri nell'armadio, dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo che voglio.
5: Lo so che sembro impazzito, ok?
4: Sì.
5: Ma ci ho pensato e sarà più semplice se entrerai lì come ti ho chiesto.
4: Dentro l'armadio?
5: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
4: Ok. Ci vado, ok? Rilassati. Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
5: Fa ancora qualche passo avanti.
4: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia,
5: va avanti.
4: Non riesco a vedere niente.
5: Solo qualche altro passo.
4: Vuoi che continui a camminare?
5: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Radioroma.it, una produzione K-Box.
1: Che cosa sarà più bello per i cureducci? Una principessa lunga o una grassa? Cosa fai, signor Nilsson? Sei triste? Non ti piace venire con me nei mari del sud? Eppure dovresti essere contento. Quella è la tua terra, non ti sembra?
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria.

0: nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
1: Nessuno sa dove ci trascinerà la corrente. Conosciamo solo il punto di partenza e la consapevolezza che la vita sa essere un fiume in piena che tutto travolge.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Francesco, vi ascolto da Venezia Mestre. Mi piacerebbe risentire una canzone di Deborah Harry che si chiama Let Me Trouble, che mi ricorda i miei pomeriggi in discoteca degli anni 80 al Golden di Treviso, che non esiste più da un sacco di anni. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Monica da Milano, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Lady Oscar. Siete fantastici, ciao.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Marco da Cinisello. Potete mettere Just Around the Corner dei Cock Robin? Grazie.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mark.
2: Buongiorno, Orson.
1: Orson? Adesso mi chiami Orson, ma alle spalle mi chiami Ciccio, Razzo a Pile, Astro Cariato.
2: Hai dimenticato Laser Matto? Scusi, vostra immensità.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: 70 musica è rimasta nella storia. Beh, io ho tanta voglia di ascoltarla.
4: Sa che non è stupida quella roba qui che...
3: Un saluto dal Jega in provincia di Parma.
4: Mi piacciono le idee. Me ne è venuta una anche a me. Prenda nota.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti ancora una volta su Top of the Pops ad ascoltare le prime 5 hit più programmate nelle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti delle classifiche sono Carole King, It's Too Late, Cornelius Brothers, Treat Her Like a Lady, Rolling Stones, Brown Sugar, James Taylor, You Got a Friend, John Denver, Take Me Home, Country Roads, e tra le 5 noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.

0: Ignis PM System.
1: La compriamo.
0: Dalla scienza amica Ignis.
2: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Questa non è la fine, figliolo.
2: Lo so.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Tre canzoni di Marco Ferradini oggi in Il numero perfetto, un artista in tre brani. Si parte dal 1981, dove esce questo mini LP con quattro canzoni. Per voi ho scelto questa, Schiavo senza catene.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Questa è la canzone che apre il lato A di questo mini LP Schiavo senza catene, che poi tra l'altro dà il titolo anche a questo suo disco. Mentre sul lato B, a chiudere quindi la quarta traccia, è questa.

0: su questo mini LP due grandi successi per lui, per Marco Ferradini, Schiavo senza catene, e questa canzone che chiude il lato B dal titolo Teorema. Ancora un disco, lo suoniamo subito.
1: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 70-80.

0: Lupo Solitario, altro grande successo per lui, Marco Ferradini. Questa canzone l'ho presa da questo album del 1983 dal titolo Una catastrofe bionda. Siamo alla fine, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare

0: di grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incazzi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano.

0: Radio. La passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Beh, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 70-80.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. La Frappi e 70-80.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Pronti a restare sintonizzati su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Elton John, Daniel, Doobie Brothers, Long Train Running, Pink Floyd, Money, Eagles, Tequila Sunrise, New York City, I'm Doing Fine Now. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Così potremo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it.
2: 7080.it e K-Box presentano
0: Backup. 20 anni compressi in un'ora.
3: 1975, 31 maggio. È approvata la legge 191 sul servizio militare di leva, che riduce la durata del servizio da 24 a 12 mesi, 18 in marina.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 31 maggio 1978, ultimo giorno di questo mese, c'è Jukebox, ci sono le 100 lire, quindi sono pronto a suonare con voi tre canzoni della classifica italiana. La prima è questa, che è anche alla numero 8.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

100 lire, tre canzoni, perché questo è Jukebox e stiamo ascoltando tutti i pezzi della classifica italiana. Questa era la prima, Gian Rino Gaetano, e al numero 4 c'è questa di Antonello Venditti.

0: Col segno dei pesci, il titolo di questo album, L'uomo falco, e la canzone che abbiamo ascoltato, Antonello Venditti. Ultimo giorno del mese di maggio, 31 maggio 1978, e anche l'ultima canzone di oggi.
1: Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi

0: Siamo arrivati alla fine di Jukebox con la numero uno della classifica italiana, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti. Per oggi è tutto, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: E io ho aspettato qui solo per poterti dire una cosa davanti al tuo amico. Stronzo!
1: Tranquillo, non parlo inglese.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il barattolo.

0: torna di attualità.
1: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
0: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
1: 0331 59 33 77.
2: 0331 59 33 77.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Ok, la situazione è un po' strana perché io è da 38 anni che cerco una canzone degli anni 80, non so il titolo, non so chi la canta, ma mi ricordo che da bambino guardavo questo video e il video l'ho mandato in onda, con un'altra musica ovviamente, a spezzettoni. In pratica il video, quel video disegnato in bianco e nero con i due astronauti e c'è quella donna con i capelli lunghi. Se voi fate caso ogni tanto mandate più spezzoni di quel video, ma non riesco a capire di chi sia quella canzone.

0: Radio70.it.
1: Hey Boomer!
2: Ancora a sottolineare tutto.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 31 maggio 1985. Prontissimi davanti al nostro jukebox per le tre canzoni. E la scelta oggi è davvero difficile.
2: Sì, vero. Oggi un sacco di bellissima musica. E cominciamo con i Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: Spin Me Round. Partiamo fortissimi coi Dead or Alive oggi nel nostro spazio Jukebox.
1: E come seconda canzone invece ci godiamo subito la voce di George Michael, gli

0: Everything She Wants, di Wham, la seconda delle tre canzoni per 100 lire nel nostro appuntamento Jukebox, e quindi rimane la terza.
1: Bellissima questa, lui è Polar Castle, il pezzo è 19.

0: 19 di Paul Hardcastle, Everything She Wants degli Wham, e in apertura i Dead or Alive con You Spin Me Round.
1: 100 lire finite, le canzoni erano 3, noi torniamo ancora di nuovo domani con altre 100 lire, con altre 3 canzoni, qui su 7080.it in Jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ammazza, questo sì che è un posto.
1: Ma infatti te lo dicevo che era una questione di zona.
0: Oh.
1: E dai, oh, ammazza, come i ragazzini.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo,
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è

0: Ma dove va?
1: Agganciamento! Pronti al combattimento!
2: Mazinga!
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori.

0: si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Salve, sono Attilio, chiamo da Lambrogo. Potete mettere in via d'eccezione, se potete, per piacere, la canzone Ti sento dei Mattia Bazar. Grazie mille a tutti voi di Radio Birichina.
4: Anche di questo, ma si vede che non c'è spirito di osservanza.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ma va.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: Ultimo giorno di questo maggio 1983. 31 maggio, appunto. Anche oggi Weeks Compilation è pronta a tenervi compagnia coi suoi 10 over the top alla carta. Partiamo allora con la classifica di 7080.it, dove all'ultimo posto troviamo She Works Hard for the Money di Donna Summer. E al numero 9, Baby Jane. Oggi apriamo.

0: Rod Stewart, nono con Baby Jane. Apriamo questa week's compilation con il cantautore inglese. Numero 8 per gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Settima posizione per Michael Jackson, che ascoltiamo con Wanna Be Starting Something.
1: Un successo via l'altro.
2: The week's

Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, è settimo nella Weeks Compilation del 31 maggio 1983. Numero 6 per Al Jarreau con Morning. Mentre al quinto posto abbiamo Too Shy. Su 7080.it ci sono i Kajagoogoo.

Quinti con Too Shy, oggi 31 maggio 1983. Quarta posizione per Rio dei Duran Duran. Numero 3, gradino più basso del podio oggi, con Daryl Hall and John Oates, Family Man. The Weeks.

Family Man con Daryl Hall e John Oates, terzi nella Wix Compilation del 31 maggio 1983. Medaglia d'argento per Jeopardy della Gretkin Band. Ed è giunto il momento di svelare la posizione numero 1, la posizione più alta della classifica di 7080.it, la Wix Compilation, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. She Works Hard for the Money, Donna Summer, è all'ultimo posto, numero 10. Nona posizione per Baby Jane di Rod Stewart, la canzone che ha aperto questo appuntamento. Numero 8 per gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Numero 7 per Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Morning di Al Jarreau è al sesto posto, mentre al numero 5 troviamo i Kaja Gugu che abbiamo ascoltato con Too Shy. Rio, i Duran Duran sono quarti. Daryl Hall e John Oates occupano la terza posizione con Family Man. La Gretkin Band è al numero 2 con Jeopardy. E al primo posto oggi, 31 maggio 1983, in questo appuntamento Wix Compilation, abbiamo Irene Cara che ascoltiamo con Flash Dance.

0: Dance, Irene Cara, dalla colonna sonora del film Flashdance. 31 maggio 1983, questa è la numero 1 di questo appuntamento Weeks Compilation. Questa anche è la canzone che chiude la puntata odierna. Noi dunque torniamo domani, sempre puntuali, sempre su 7080.it, sempre coi 10 verde top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: da Messina cede di schianto. Vince il soldatino. Quindi la tris è nell'ordine. Soldatino.
1: Giancarlo che ha vinto!
2: La triste Gabriella!
3: Allora, non mi porterai mica rancore!
1: No, io t'ammazzo!
4: Questa è 7080.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80.
1: 70-80.
0: Oppure
1: Hey Siri,
0: metti 70-80.
1: Metti 70-80.
0: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
2: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Binge. Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
3: Che ideona!
4: Entra il clone!
2: È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Che ti fa dire la faccia del cretino ce l'ha? Si informi, avvocato, per carità.
2: Signor procuratore, io non esito un momento di più, io me ne vado, ha capito? Me ne vado via, me ne vado via, sì, me ne vado.
1: Ciao.
2: Selvaggio!
1: Ti graffio, Zemo.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborsi.

0: rimborso in denaro. Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: La voce è identità, tono, timbro, energia.
3: È ritmo, articolazione, presenza.
2: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
3: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
4: Buonasera, mi chiamo Federica e chiamo da Force, provincia di Ascoli Piceno. Vorrei sentire No Woman No Cry di Bob Marley, perché a mio padre ricorda la sua vita militare e quindi quando ne parliamo mi ricorda mio padre del suo periodo.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Combattere per la pace è come fare sesso per la verginità.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa hai detto te?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smelti one.
2: C'è un riferimento anche religioso nella canzone che ospiteremo oggi in Du Gust is Melj che One qui su 7080.it. Eh sì, perché nonostante John Greenbaum sia di origini ebree, nel lontano 1969 viene ispirato da un canto gospel visto in televisione e, come dire, si sente ispirato a scrivere una canzone con diversi riferimenti religiosi e a Gesù. Egli stesso ha raccontato: sì, potrei farlo, non sapendo nulla peraltro della musica gospel, e quindi mi sono seduto e ho scritto la mia canzone proprio in stile gospel. È stato facile? Sì. In quanto tempo ha scritto le parole? In un quarto d'ora esatto, che non è poi così infrequente per gli artisti, veramente artisti. Quindi John Greenbaum, speriamo.

Greenbaum, Spirit in the Sky su 7080.it. John Greenbaum, con il successo appunto ottenuto con Spirit in the Sky, cosa fa? Beh, in qualche modo ispira verso i primissimi anni 80 i Doctor and the Medics, che ne eseguono una loro cover che insomma è un po' quella che appartiene più alla mia generazione, quella che ricordo meglio. Due parole sui Doctor and the Medics, un gruppo musicale inglese guidato da Clyde Jackson, in arte The Doctor, conosciuto soprattutto perché il suo look era un po' un incrocio fra Joker e Gene Simmons dei Kiss. E insomma, i Doctor and the Medics ne fanno una nuova versione che diventerà presto una delle hit indimenticabili degli anni 80, e noi giustamente

0: con Spirit in the Sky a chiudere l'appuntamento di oggi di Two Gustis nel K1. Ciao a tutti, se vi va ci risentiamo domani.
1: 7080.it
2: Two Gustis nel K1.
1: Su Google scrivi solo 7080. 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: Siamo un po' confieso stasera, dunque.
4: Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Noi che alla messa ridevamo di continuo.

0: Sì, guarda, ci ho fatto una tisana, ma sono un po' sbagliata, perché ci ho fatto una tisana mista di magnolia e fresia. Venuta fuori una tisana alla magnesia. Non ci ha guarito l'artrite, però correva, mucca correva. Però dico, faremmo una vita paradisiaca e idilliaca se non fosse per quello scomunicato dal Mario Gilera e i suoi trappisti. Guarda che bello, Mario Gilera, il diavolo, non ce ne fanno di tutti i colori. La settimana scorsa che doveva venire il vescovo per la novena, ci hanno sostituito tutti i ceri della chiesa con dei fuochi d'artificio. È venuta fuori una roba, sembrava di essere le cinque giornate di Brescia. C'erano le statue dei santi, prima erano così, adesso sono così.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
12: Anche di qui.
10: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Impara ad ascoltare il silenzio, ti racconterà tutto quello che occorre sapere.

0: piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer.
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trieste, 1980.

0: Alla San Carlo non sono solo le patatine che fanno rumore.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce, eh?
2: Allora, che ne pensi?
3: È lo stesso treno, ma è diverso.
4: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
5: Non possiamo fallire.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
6: Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Eccomi. Pronto? Artemio, sei te?
1: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao Radio 7080, sono Adriano da Castagnetto Brescia. Siete grandi, vi saluto. Ciao, a presto.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Meditando durante il nostro cammino, ci si accorge quanto sia importante il raggiungimento di tante albe e di tanti tramonti.

0: Ehi, boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, no, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: I'm Lord Brett Sinclair, and I'm surprising you with the American Top 40, the USA 1975-1985 Smart Chart by 7080.it.
3: 1977.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Signora, al mattino se si sveglia che il bambino c'ha prurito, c'è il prodotto della Netflix che fa passare il prurito. Io mi svegliavo al mattino, avevo 80/200 punture di zanzare. Mia mamma mi adagiava sul tavolo in cucina, prendeva il cacciavite a stella. Mi doveva fare la croce di San Pancrazio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080.
5: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno a più culo questi?
7: No!